0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcellare.
0: No, comunque, ho un cerchio quest'anno. No, non si può fare
2: non si può fare.

pleinement mudoma ma avava me le togoni ma di ho le kwepi ma kho ma kho gbali gbali wa to ho me le kareka ya hla gbeto opo anya mudole ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti lo vai nkeke amade tolono a fole ti le kweti me mi le wa do me hla to wa to ho duo me le kareka ya hla mi ko du go du to wa so ku ponchi ni o ma vi a so no mi ku pon lo yana no mudole ni ti mi a kho kolo fini mi avè kwe lò, yi di mi akwe lè, mi a son lò lò kolo, ame kò kò nwide, a son lò, ame hlè tò wò nò vado mi gbò. Etè, yi di gbè dò si, ti so, akò sò dò akò ti kpè lò kò vido lò mè sè nyò wò gbò, yi le kado dò mè kolo, yi vado a tò wò.